0: Llévalo a su marido como rosquite, Melorio.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, r